Ebbene sì, fu motivo di polemica perché tutti e tre i cantautori erano, insomma, pensati come tre cantautori impegnati, tra virgolette, e fare insieme tutti e tre un disco così leggero, ci fu qualcuno che se la prese a male. Ma insomma, i tempi cambiano, bisogna anche accettare che i tempi cambino, e questo, fortunatamente, questo album ebbe un successo mondiale enorme, vinse anche un Latin Grammy Award. E che dire, bella musica, bravissimo questo gruppo, i Tribalistas, purtroppo solo un disco perché poi tutti e tre furono presi dai loro impegni personali che erano veramente tanti. Io spero che non abbiano rinunciato ad andare avanti per le stupide polemiche che sono sorte a causa di questo album, ma insomma diamo onore al merito ai Tribalistas. Já sei namorar, questo era il pezzo che abbiamo ascoltato in questa rimasterizzazione del 2000. E 4. Noi adesso andiamo avanti ad ascoltare buona musica brasiliana. Vi ricordo che state ascoltando il mio nuovo programma che si intitola Para Todos, ovvero per tutti, è il convoglio da musica brasileira. E vi facciamo ascoltare adesso un'altra artista meno conosciuta indubbiamente dei tre precedenti, ma che anche lei ha qualcosa da dire. È un'altra regina del samba, si chiama Teresa Cristina, e questa è Labios de Deus.

E allora, se non vi facciamo conoscere gli artisti, magari per quello per cui sono famosi, nel caso di Teresa Cristina, il samba, ma in questo caso invece la musica più popolare come questa Labios Deus, e anche perché è giusto far ascoltare generi diversi dai soliti samba o bossa nova. Quindi usciamo da questi generi di tanto in tanto per farvi ascoltare qualcosa di nuovo e di diverso. Invece niente di nuovo, niente di diverso, perché la cantautrice che tra poco vi farò ascoltare, cioè Selma Hernandez, è paulista di São Paulo, Brasil, che vive tra l'Amazzonia e Perugia. Questa è una cosa molto particolare, perché lei ha scelto da San Paolo di muoversi verso l'interno del Brasile per vivere a contatto con la natura, con la forte natura amazzonica, però poi è arrivata anche in Italia grazie a una borsa di studio per perfezionare lo studio della lingua italiana, ed è rimasta in Italia per un certo tempo. È ritornata poi in Brasile e dal 1996 vive appunto in mezzo al Rio delle Amazzoni, e direi che è una scelta anche molto molto coraggiosa. Ovviamente porta spesso in tournée la sua musica, che dire, fondamentalmente lei parte da uno strumento molto particolare che è il pandeiro, che è un tamburello di legno e pelle utilizzato nella musica indigena brasiliana, e la batteria, una percussionista fondamentalmente. Allora andiamo ad ascoltare questa paulista che si chiama Selma Hernandez in un grandissimo pezzo della cultura brasiliana, che è Água de Beber.

Agua da Beber, questa versione live che ci ha fatto ascoltare Selma Hernandez. Noi adesso andiamo invece ad ascoltare Wanda Sá. Wanda Sá è un altro personaggio che nel mondo brasiliano ha avuto una lunghissima carriera, è ancora viva, per fortuna ha superato gli 80 anni. Lei si trasferì da San Paolo, dove era nata, a solo un anno a Rio de Janeiro. E qui fu allieva di Roberto Manescal. Questa è, tra le altre cose, il brano che ci andiamo ad ascoltare in compagnia proprio del grande Roberto Manescal, che aveva fondato a Capocabana una sorta di scuola di musica strumentale. Ha collaborato Wanda Sá con Tom Jobim, Sergio Mendes, Marcos Valle, Oscar Jokas, Sergio Mendes, George Ben, niente. E che dire, è una grande della musica brasiliana. Questa è Valsa de una Cidade, è la Carioca, è un medley con Roberto Manescal. Wanda Sá.

Banda Sa con il suo maestro Roberto Manescal, Valsa di una cidade e la Carioca. E noi adesso andiamo nel Mato Grosso a pescare Vanessa D'Amata. Essa Boccalinda è il titolo del brano che andiamo ad ascoltarci. Vanessa D'Amata è una cantante che ha iniziato la sua attività, pensate un po', con un gruppo reggae per poi ritornare nell'alveo della musica brasiliana. Essa Boccalinda, buon ascolto, questo è Para Todos, o Comboio da Musica Brasileira.

ovviamente un pezzo ipnotico di Vanessa D'Amata. Para todos, buon dia, buon tard, buon noite. Sono Franz Di Maggio e vi presento le voci femminili brasiliane più eleganti e raffinate, facendo un viaggio nel tempo. Non andiamo molto più in là di Vanessa D'Amata, tra lei e Sabrina Maiero ci sono solo 3 anni di differenza. Anche i generi musicali non sono così diversi, ma gli esiti sì. Questa invece che andiamo ad ascoltare ora è Primeira di Sabrina Maiero.

Primeira è il titolo di questo brano di Sabrina Mayeirush. Noi adesso andiamo ad ascoltarci una brasiliana di origini italiane, si chiama Possi di cognome, Zizi Possi per la precisione, Flores e Jardins, il titolo del brano che andiamo ad ascoltare tra pochissimo. Volevo dirvi soltanto qualche cosa su Zizi Possi, che è nata nel 56, quindi ormai sulla sessantina, diciamo così, e di formazione settantina ormai quasi, mannaggia come passa il tempo, di formazione jazzistica e sambista, poi ha raggiunto anche l'area del bossa nova, fu famosa negli anni 70 e 80 per canzoni come Pedaço de Mim e Nunca. Noi andiamo ad ascoltarci Jardim en Flores, ovvero Flores e Jardins, scusate, Fiori e Giardini, Zizi Possi.

E allora, Minas Gerais, Minas Gerais è il luogo di provenienza di Virginia Rosa, che abbiamo ascoltato qui in questo pezzo che si intitolava Bon Dia, semplicemente buongiorno. E allora, bon dia, boa tarde, boa noite. Siamo qui con Para Todos, la trasmissione di mia di Franza Di Maggio, per questa parte appunto della storia della musica brasiliana. Andiamo ad ascoltare adesso un altro personaggio molto simile, perché lei, che si chiama Tulipa Ruiz, anche lei mineira di provenienza, poi trasferitasi a San Paolo. Il brano che andiamo ad ascoltarci è A Chi.

0: E vira.
1: Sofia Abraão è una delle nuove voci della musica brasiliana, questa era Sevira, e ce l'ascolteremo spesso, una voce molto bella, molto calda, molto pulita, che sicuramente vale la pena di valorizzare. Adesso invece andiamo nella storia della musica brasiliana, quella con la S maiuscola. Jobim e Astro de Gilberto furono una coppia insieme a tutta la squadra, insomma, dei grandi artisti di quell'epoca, come João Gilberto, per fare un esempio, che ha fatto coppia con Astrud per moltissimo tempo, e col sassofonista Stan Getz. Possiamo parlare dei veri e propri creatori del bossa nova, Jobim e João Gilberto, e Astrud divenne sicuramente la superstar grazie a quel brano indimenticabile che è La ragazza di Ipanema. Noi andiamo ad ascoltarci invece un brano che fa venire veramente i brividi, un brano della classica nostalgia, della classica tristezza tipicamente brasiliana, che però contiene tanta poesia. Questa è Dingy.

Pura meraviglia, Jobim e Astrud Gilberto con questa Dingy. Sono Franz Di Maggio, para todo, show convoglio da musica brasileira. Andiamo a chiudere il nostro viaggio di quest'oggi con un brano bellissimo scritto da Lucio Dalla e proposto in brasileiro da Sandy Muller. Questa è Balla Balla Ballerino, ovvero Danza Danza Danzarinho. Da Franz Di Maggio, come sempre, un grandissimo abbraccio, un beijinho e até logo!

E a noi sembrava impossibile che un pezzo così bello fosse insieme al suo album, quell'album dei Tribalistas, ovvero questo trio veramente fantastico, formato da tre grandi autorità della musica brasiliana, cioè Marisa Monchi, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, fosse motivo di polemica. Ebbene sì, fu motivo di polemica perché tutti e tre i cantautori erano, insomma, pensati come tre cantautori impegnati, tra virgolette, e fare insieme tutti e tre un disco così leggero, ci fu qualcuno che se la prese a male. Ma insomma, i tempi cambiano, bisogna anche accettare che i tempi cambino, e questo, fortunatamente, questo album ebbe un successo mondiale enorme, vinse anche un Latin Grammy Award. E che dire, bella musica, bravissimo questo gruppo, i Tribalistas, purtroppo solo un disco, perché poi tutti e tre furono presi dai loro impegni personali, che erano veramente tanti. Io spero che non abbiano rinunciato ad andare avanti per le stupide polemiche che sono sorte a causa di questo album, ma insomma diamo onore al merito ai Tribalistas. Già sei innamorar, questo era il pezzo che abbiamo ascoltato in questa rimasterizzazione del 2004. Noi adesso andiamo avanti ad ascoltare buona musica brasiliana. Vi ricordo che state ascoltando il mio nuovo programma, che si intitola Para Todos, ovvero Per Tutti, è il convoglio da musica brasileira. E vi facciamo ascoltare adesso un'altra artista meno conosciuta indubbiamente dei tre precedenti, ma che anche lei ha qualcosa da dire. È un'altra regina del samba, si chiama Teresa Cristina, e questa è Labios de Deus.

0: completamente tutto. Sono pillole, sono pillole
1: di AI. Sì, perché ti cambia completamente l'esperienza.
0: Puoi mangiare bene, bere bene, ma se l'atmosfera è sbagliata, qualcosa non torna.
1: E la verità è che a creare l'atmosfera non è così semplice.
0: Perché non basta mettere una playlist.
1: Eh no, devi capire il momento, le persone, il tipo di locale.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta iniziando a fare la differenza.
1: Anche nei posti più semplici, tipo un bar.
0: Con piattaforme come Soundtrack, Your Band o Handel, puoi avere musica che si adatta automaticamente.
1: Orario, flusso di persone, tipo di clientela.
0: Mattina più soft, pausa pranzo più dinamica, sera più rilassata.
1: Senza dover cambiare tutto manualmente ogni volta.
0: Poi si sale di livello, ristoranti,
1: dove la musica non deve disturbare ma accompagnare.
0: E lì l'AI può aiutare a creare continuità.
1: Niente salti strani, niente cambi bruschi,
0: ma un flusso coerente che segue il ritmo della serata.
1: E questo incide anche su quanto le persone restano.
0: E su come percepiscono il posto.
1: E c'è un altro aspetto che spesso non si considera.
0: Il comportamento delle persone.
1: Perché la musica non crea solo l'atmosfera. Influenza proprio come ci muoviamo e quanto restiamo.
0: Un ritmo più lento fa restare seduti più a lungo.
1: Uno più veloce aumenta energia e rotazione.
0: E con l'AI questi parametri possono essere adattati in modo molto più preciso.
1: In base all'ora, a livello di affluenza, persino al rumore della serata.
0: E questo per un locale fa una differenza enorme.
1: Sì, perché non è solo intrattenimento.
0: È gestione dell'esperienza.
1: E anche del business.
0: Più le persone stanno bene,
1: più restano.
0: E più tornano.
1: E poi arriviamo ai locali più strutturati.
0: Lounge, cocktail bar, ambienti più curati.
1: E qui entra anche la parte visiva.
0: Con strumenti come Resso Lium Arena o Touch Designer puoi creare visual generativi sincronizzati con la musica.
1: Schermi, proiettori, ambienti che cambiano insieme al suono.
0: E non è più solo musica, è esperienza.
1: E poi c'è il livello successivo, i club,
0: dove l'energia è tutto.
1: E iniziano a comparire anche i DJ o sistemi di supporto ai DJ,
0: tipo Algorithm DJ, con funzione AI che mixano, analizzano tracce e suggeriscono passaggi.
1: Non sostituiscono il DJ, ma lo aiutano a leggere la pista.
0: E poi c'è la parte più immersiva, le luci,
1: sistemi intelligenti che reagiscono alla musica.
0: Intensità, colori, cambi ritmo,
1: tutto sincronizzato.
0: E lì entri davvero dentro l'ambiente.
1: Non lo stai solo vivendo, ci sei dentro. Perché la musica non è più solo sottofondo,

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 alte radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pescasseroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. Poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti, ad esempio improvvisamente soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.
2: She's

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi al nostro, alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Altiradio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Altiradio.

Legati e picchiati, raccontano i primi attivisti della flottiglia rientrati in Italia, espulsi anche gli altri. Tajani chiede sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. Dopo l'Iran, gli Stati Uniti puntano Cuba, una porta aerea americana è ai Caraibi, dice Rubio, ma Trump preferisce negoziare. Teheran valuta l'ultima proposta di Washington per la tregua. Ucraina, le forze di Kiev colpiscono una sede dei servizi segreti russi nella regione occupata di Kherson. Zelensky, centinaia di morti e feriti. La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia, PIL a 0,5%, rialzo per l'inflazione, le crisi internazionali pesano anche nel rapporto Istat. Taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno, entro domani il decreto, dice il ministro dell'economia Giorgetti. Continua lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la scossa di stamane di magnitudo 4 avvertita anche a Napoli. Scuole chiuse e controlli in tutta l'area. Si dimette il direttore della cybersicurezza nazionale Bruno Frattasi, il prefetto guidava l'agenzia dal 2023, trapelato il nome del successore sarà Andrea Quacivi. Dopo aver disertato l'inaugurazione, il ministro della cultura visita il padiglione della Biennale di Venezia con buttafuoco e dice polemiche chiuse.

22 maggio 2026, venerdì, la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella Battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava l'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore

Ovunque voi siate, alzate il volume della vostra radio del cuore. Lo studio Fucsia di Seteva.fm si collega con voi. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di Almanacca. Tante rubriche, tanta musica. Ma cos'è la musica? Khalil Gibran diceva che la musica è la lingua dello spirito. Il poeta Edmond Rostand scriveva: «E di notte che bello credere alla luce». Noi di Seteva.fm crediamo ciecamente in Lunas. Chiedi anche tu sulla nostra pagina Facebook Almanacca come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

buio in sala e che lo spettacolo abbia inizio. È il momento dell'horror. Chi mi abbraccia? Ho paura. Ok, ok. Per Tim Burton, lavorare con chi ami è una dolce abitudine. Quando iniziò a scrivere la sceneggiatura di Dark Shadow, non esitò a chiamare per un ruolo Ellen Bonham Carter, madre dei suoi figli, e non voleva nemmeno rinunciare alla presenza del re dell'horror, il mitico Dracula, Christopher Lee, che oramai anziano e ammalato interpretò il ruolo del capitano su una sedia a rotelle. E non poteva mancare il nostro attore preferito, Johnny Depp, che per l'occasione trascinò nel cast Alice Cooper, suo amico di sempre, che con lui suona nella band Hollywood Vampires dal 2015.

Bentrovati a tutti nel nostro meraviglioso studio fucsia dalla vostra Ilisa Jure. È venerdì ed il weekend sta bussando alla porta. Continuiamo a vedere cosa c'è parcheggiato nel nostro garage. Beh, il marchio non ha bisogno di molte presentazioni. Ladies and gentlemen, ecco a voi una Rolls Royce e nello specifico una Phantom 8, un'auto questa che rappresenta il lusso e lo status del proprietario. Chi la guiderà? O meglio, chi la farà guidare al proprio autista? Vogliamo a Los Angeles, a casa di Jennifer Lopez, che la scelta di un semplice bianco latte, forse per esaltarne la grandezza? Il prezzo, il modello base, se così possiamo chiamarlo, parte da 484.000 euro. Quanto vorrei farci anche un giro, chissà, mai dire mai.

Ci sono momenti in cui l'amore è amarezza, paura, quando una storia finisce ma nel cuore c'è tutto un mondo. E come scrisse Pablo Neruda, chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me, cercherai qualcosa che mi appartiene.

0: baci, baci, baci. Nel giorno di Venere, il più romantico della settimana, ho preso le stelle più dolci del cielo solo per voi. Buon oroscopo dalla scintillante redazione di Almanacca. Ariete, un weekend romantico è quel che ti serve e sarà una bella sorpresa per il partner. Toro, lasciati travolgere dalla passione, abbandonati alla tenerezza, vestiti del fascino che le stelle ti hanno donato. Gemelli, ricorda, la calma è la virtù dei forti. Cancro, non stare troppo con la testa sulle bollette. Leone, la tua voglia di passione oggi è più voglia di trasgressione. Vergine, il weekend è vicino, inizia a programmare un giorno di puro relax. Bilancia, c'è stanchezza nell'aria, hai bisogno di sorridere. Scorpione, sei entusiasmo in persona, scatenati. Capricorno, vai allo specchio e ripeti con me, basta lavoro, oggi mi diverto. Acquario, attento a non suscitare inutili gelosie. Pesci, la stanchezza della settimana sarà scacciata via dalla tenerezza e dalla passione.
1: E viva il weekend, il dolce far niente. Ora sì che possiamo giocare senza rimproveri. Ora si gioca alla grande. Ma per farlo dobbiamo trasferirci nel Museo Smithsonian per una partita a Monopoli, anzi Monopoli, indimenticabile. Il gioielliere Sidney Mobel ha impiegato 2 anni per progettare ed assemblare questo pezzo unico. Oh no, non ha piantato gli alberi per il Parco della Vittoria, ma ha usato pietre preziose, rubini, smeraldi su lastre d'oro. Considerando che solo i dadi hanno il costo di $10,000, siete pronti per una partita sul Monopoly da $1,730,000?

0: avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè.
1: Almanacca si fa coloratissima. Scopriamo insieme il colore del giorno per la nostra cromoterapia. Lo studio fucsia cambia tono e diventa viola. Il viola è il colore della creatività, dell'originalità. Indossiamolo quando vogliamo distinguerci dalla massa e teniamo in mano qualcosa di viola quando cerchiamo l'ispirazione. Il settimo chakra è associato al viola, mette in evidenza la nostra parte emotiva e la spiritualità. I never meant to

0: Anche in questo nostro rendezvous il tempo è passato in un batter d'occhio, ma domani sarà ancora Almanacca Time. Prima dell'ultimo disco, al solito, è il momento della nostra frase. Ed in questa puntata scomodiamo William Shakespeare. La sua penna sosteneva che il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia. Tutti coloro che ci ascoltano possono contattarci su Facebook cercando Sette Va Almanacca. Il solito mega grazie per farlo sempre in tanti. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, che di musica se ne intendeva più di chiunque, sicuro di sé, asserì: la musica non è nelle note, la musica è tra le note.

0: cambia completamente tutto. Sono pillole di
1: AI. Sì, perché ti cambia completamente l'esperienza.
0: Puoi mangiare bene, bere bene, ma se l'atmosfera è sbagliata, qualcosa non torna.
1: E la verità è che a creare l'atmosfera non è così semplice.
0: Perché non basta mettere una playlist?

0: cocktail bar, ambienti più curati.
1: E qui entra anche la parte visiva.
0: Con strumenti come Resolume Arena o Touch Designer puoi creare visual generativi sincronizzati con la musica.
1: Schermi, proiezioni, ambienti che cambiano insieme al suono.
0: E non è più solo musica, è esperienza.
1: E poi c'è il livello successivo, i club,
0: dove l'energia è tutto.
1: E iniziano a comparire anche i DJ o sistemi di supporto ai DJ.
0: Tipo Algorithm DJ, con funzione AI che mixano, analizzano tracce e suggeriscono passaggi.

0: Es ist kalt, wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie.
1: 22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur...

Rientrati in Italia gli attivisti della flottiglia rilasciati da Israele, racconti shock di maltrattamenti e abusi. Tajani chiede sanzioni contro il ministro Ben-Gvir. Kiev colpisce i servizi segreti russi, raid sul quartier generale nel Kherson occupato, Zelensky, centinaia di morti e feriti, Mosca senta la necessità di finire la guerra. Aumenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba, schierata la porta aerea in Nimitz nei Caraibi, Trump minimizza, ma Rubio avverte, preferiamo l'accordo, ma agiremo se c'è una minaccia. Il presidente statunitense sulla guerra in Iran, finirà presto, abbiamo il controllo di Hormuz e prenderemo l'uranio arricchito, Teheran prepara una risposta per Washington. L'allarme di Bruxelles sulla crisi energetica, tagliate le stime di crescita per l'Italia, PIL a più 0,5% in rialzo, quelle sull'inflazione, Italia fanalino di coda in Europa. Caro carburanti, sul taglio delle accise in scadenza oggi, Giorgetti assicura, sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri. Controlli ai campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.4, 9 persone evacuate a Bacoli. Scuole chiuse in vari comuni, in realtà con cui tocca convivere, dice Musumeci. È morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, dall'Università di Pollenzo alle comunità Laudato Si', una vita per il cibo buono, pulito.

0: pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 22 maggio 2026. Ariete, la luna, anche oggi positiva, vi donerà intuizioni vincenti per migliorare la resa in ambito professionale, ma dovrebbe soprattutto rendervi capaci di comprendere le ragioni altrui. Siate pertanto ricettivi con il voto 7+. Toro, il vostro sarà un venerdì dinamico grazie alla presenza di Marte nel segno, anche se per la luna dissonante alla fine potreste patire un po' di stanchezza. Voto 8-. Gemelli, una bella e vivace luna sarà ottima alleata di Mercurio nel segno. Bene il lavoro o lo studio, appagante il dialogo amoroso, vi meritate un bel 8. Cancro, sarà nella complicità familiare, favorita da Venere nel segno, che troverete la forza di reagire nel caso siate alle prese con le prove di Saturno dissonante. Quindi il voto è 7+. Leone, siete tra i beniamini di stelle importanti e la luna nel segno anche oggi vi renderà protagonisti, seppur dobbiate mettere in conto i capricci di Marte in quadratura. Quindi siate attivi, ma senza esagerare, con il voto 8-. Vergine, bene la vita affettiva, in questo periodo dovreste tenere da parte alcuni progetti lavorativi dal momento che non godete del sostegno di Mercurio. Siate pazienti e voto 7. Bilancia, la benevolenza di Luna e Mercurio vi invita a darvi da fare per ottenere i risultati sperati nel settore professionale, ma fate in modo di non sacrificare i sentimenti. Voto 8-. Scorpione, Luna e Marte in posizione disarmonica potrebbero causare un certo nervosismo, ma voi dovreste essere in grado di non assecondarlo, soprattutto per non compromettere la serenità affettiva incoraggiata da Venere amica. Voto 8-. Sagittario, la Luna anche oggi vi mostrerà il suo volto migliore, pertanto non perdete l'occasione di chiarire le vostre posizioni, in particolare nell'ambiente lavorativo. E voto 7+. Capricorno, grazie all'ottimo aspetto di Marte non vi manca il coraggio di agire e in ambito lavorativo avrete la possibilità di esprimere con forza le vostre idee, non altrettanto in famiglia dove per Venere in opposizione sarete osteggiati. Quindi il voto è 7. Acquario, le vostre geniali idee, supportate da Mercurio positivo, vi porteranno soddisfazione negli affari, anche se non mancheranno imprevisti dovuti alla luna dissonante. Voto 8-. Pesci, Marte e Venere rendono passionale il dialogo amoroso, quindi i sentimenti sono ben protetti, mentre qualche difficoltà potrà riguardare anche oggi l'attività lavorativa. Vigilate con il voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle!

Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

e ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda si attorcigliano.

Un saluto speciale va anche a Martina. Ciao Martina, buongiorno. Buongiorno anche ad Angelo. Quell'uomo infame non ti ha mai capito. Buongiorno anche a Emanuela. Buongiorno a Santa.

0: saluto anche a Giovanni, buongiorno Giovanni, buongiorno a Rudina, buongiorno a Giliola, buongiorno a Demma e Lorenzo.
1: Tu.
0: Buongiorno anche a Rita di San Nicandro, a Costanza.
2: Saluti e baci. Saluti e baci.
0: Dopo questa canzone inizia Saluti e baci alla radio. Lui è Roberto Vecchioni, Ho conosciuto il dolore.

Ho conosciuto il dolore di persona, si intende. E lui mi ha conosciuto. Siamo amici da sempre. Io non l'ho mai perduto, lui tantomeno, che anzi si sente come finito se per un giorno solo non mi vede o non mi sente. Ho conosciuto il dolore e mi è sembrato ridicolo quando gli do di gomito, quando gli dico in faccia: ma chi vuoi far paura?

Ho conosciuto il dolore ed era il figlio malato, la ragazza perduta all'orizzonte, il sogno strozzato, l'indifferenza del mondo alla fame, alla povertà, alla vita. Il brigante nell'angolo, nascosto, vigliacco, battuto, tumore. Dio che non c'era e giurava di esserci. Ah, se giurava di esserci. E non c'era. Ho conosciuto il dolore e l'ho preso a colpi di canzoni e parole, per farlo tremare, per farlo impallidire, per farlo tornare nell'angolo, così pieno di botte, così massacrato, stordito, imballato, così

puttanato che al segnale del gong saltò fuori dal ring e non si fece mai più vedere.

poi l'ho fermato in un bar che neanche lo conosceva la gente. L'ho fermato per dirgli: con me non puoi niente. Ho conosciuto il dolore e ho avuto pietà di lui, della sua solitudine, delle sue dita da ragno, di essere condannato al suo mestiere.

l'ho guardato negli occhi che sono voragini e strappi di sogni infranti, respiri interrotti, ultime stelle di disperati amanti. Ti vuoi fermare un momento, gli ho chiesto, insomma vuoi smetterla di nasconderti, ti vuoi sedere, per una volta ascoltami, ascoltami e non fiatare. Hai fatto di tutto per disarmarmi la vita e non sai, non puoi sapere che mi passi come un'ombra sottile, sfiorente, appena appena toccante e non hai via d'uscita, perché nel cuore ha preso in questo attendere anche in un solo attimo l'emozione di amici che partono, figli che nascono, sogni che corrono nel mio presente. Io sono vivo e tu mio dolore. Non

Ti ho conosciuto, dolore, in una notte d'inverno. Una di quelle notti che assomigliano a un giorno, ma in mezzo alle stelle invisibili e spente, io sono un uomo e tu non sei un cazzo di niente.

Buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao!

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

Allora, vediamo un attimino. C'è un messaggio subito. È Antonio che dice: buongiorno, sono Antonio di Pesaro. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia Carmen. E lì cosa? Tanti auguri di Renato Zero e Claudio Villa. Va bene. Allora, Antonio, la facciamo tra poco, dopo i grandi successi, va bene? Grazie, allora salutiamo comunque gli amici di TikTok, Antonio, Emanuela, Rudina, Donatella, Angelo, e poi naturalmente salutiamo tutti voi, Mario. Ok, allora, siamo pronti con i grandi successi, l'ultima canzone di questa settimana. Lui si chiama Luciano Taioli, Maria Teresa di Como ci regala un'altra canzone, l'ultima, ed è Tutte le mamme, cantato da Luciano Taioli.

0: risponde saluti e baci alla radio.
1: Va bene, allora l'ultima canzone della settimana di Luciano Tajoli. Ringraziamo e salutiamo naturalmente Maria Teresa di Como, grazie, un abbraccio forte. Allora iniziamo la mattinata con le vostre telefonate, i vostri saluti e chi più ne ha più ne metta. Insomma, il nostro numero di telefono è il 351 340 9220. Questa mattina iniziamo con Rodi Garganico in provincia di Foggia e troviamo Libera. Buongiorno Libera.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno carissima, oh. Buongiorno, benvenuta su Saluti e Baci. Allora Libera, è da tanto che ci ascolti? Ci ascolti da tanto?
2: Sì, tutti i giorni mi ascolto, tutti i giorni.
1: Ah, tutti i giorni, bene, bene, bene.
2: Fate le belle canzoni, veramente proprio mi rilassano queste canzoni che mettete.
1: Certo.
2: Senti, bellissime.
1: Libera, qualche volta ti viene la voglia di cantare?
2: Io da piccola sono stata sempre un amatore di canzone, cantare e ballare.
1: Bravissima, bravissima.
2: Sì, da quando avevo 5 anni mi mettevo a ballare in piazza.
1: Però se ti capita adesso, se senti qualche canzone, canta che ti fa bene, fa benissimo.
2: Sì, certo.
1: Brava.
2: Io la musica l'ascolto dalla mattina alla sera, che mi piace.
1: Bene, bene, perfetto. Allora Libera, ci hai, hai selezionato la canzone di Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Devi fare un po' di saluti. Io ti lascio il microfono. Fai ciò che devi fare, vai.

0: Devo parlare?
1: Sì, fai pure i saluti.
0: Devo parlare adesso, no?
1: Sì, sì, sì, sì, puoi dire i saluti, puoi salutare
0: no,
1: chi
0: no,
1: vuoi.
0: No, ma sta parlando la radio, eh?
1: Sì.
0: Sta parlando.
1: Libera, vai, vai sì. Tranquilla, vai a fare i saluti. Chi vuoi salutare?
0: Allora, vorrei salutare tutto lo staff di Salute e Baci, a te e tutta la tua famiglia, con tanto bene e simpatia.
1: Grazie.
0: E alle mie figlie, mie nipoti, mie genere e pronipoti. E con tanto amore, bene e felicità vorrei dedicare a mio marito, anche se è venuto a mancare dopo 56 anni di matrimonio, vorrei dedicare la canzone di Sal da Vinci per sempre.
1: Ok, perfetto.
0: Che lo tengo sempre nel mio cuore.
1: Bravissima.
0: Anche se non c'è più.
1: Bravissima, bravissima Libera, bravissima.
0: Ti ringrazio Maurello, ti ringrazio.
1: Ok, un abbraccio forte, grazie comunque per averci...
0: Grazie, mi saluta pure Maria.
1: Grazie, ciao. Ok.
0: Ok,
1: ciao, Libera, grazie.
0: Buona giornata, ciao.

Ci siamo, salutiamo la nostra amica Libera di Rodi Garganico. Ciao, buongiorno Libera, grazie per averci chiamato. È bello, bello sentire telefonate nuove ogni tanto, grazie. Allora, sono le 9 del mattino. Adesso c'è ci sono due compleanni. Sì, sì. Allora, il primo compleanno è da parte di Antonio, che dice: buongiorno, sono Antonio di Pesaro, volevo fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia Carmen, tanti auguri di Renato Zero e Claudio Villa. Bene, questo è il primo compleanno. Il secondo compleanno, cioè il 22 maggio, c'è qualcuno che si chiama Maurillo, insieme naturalmente a Luisa, che fa tanti auguri di buon compleanno a Barbara, che lei naturalmente è il suo compleanno oggi. Assolutamente sì. Quindi tantissimi auguri, andiamo!

Happy birthday to you. Happy birthday, oh.

compleanno. E allora la canzone che ha richiesto Antonio è proprio quella di Renato Zero e Claudio Villa, si chiama Buon Compleanno.

riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: voce magica quella di Claudio Villa insieme a Renato Zero con Buon Compleanno. Questo naturalmente va a Carmela, se non sbaglio. Aspetta, forse ho detto... No, è Carmen, Carmen, da parte del babbo Antonio. Quindi il papà Antonio fa gli auguri alla figlia Carmen. Ma anche Maurillo fa gli auguri alla figlia Barbara. Quindi tanti auguri a Barbara. Oggi è il suo compleanno insieme a Carmen. Bene, allora attenzione perché iniziamo... Ma che iniziamo? Abbiamo già iniziato. Che... cioè alle 9 e 6 minuti vado a dire iniziamo. Sono già due ore che siamo qui. Vabbè, allora no, andiamo con altre telefonate. Questa volta siamo a San Nicandro Garganico e troviamo, signore e signori, Maria! Buongiorno Maria!
1: Buongiorno Marilla!
0: Buongiorno! Buongiorno Maria, buongiorno!
1: Buongiorno Marillo!
0: E allora, che canzone hai scelto stamattina?
1: Io oggi metto bella canzone, Raffaella Carrà.
0: Sì.
1: Tanti auguri a te.
0: Tanti auguri a te. Ok, chi vuoi salutare?
1: Mia sorella Anna, Anna e Rita. Tanti auguri a mia sorella Anna, Rita.
0: Sì, perché oggi è Santa Rita.
1: E Rita.
0: Esatto.
1: Rita di San Nicandro.
0: Facciamo gli auguri
1: e
0: a Rita.
1: Un bacio a tutte e due, mia sorella Rita.
0: E a Rita, certo.
1: A voi
0: certo.
1: La radio, salute e baci. Ciao Marillo, mo passo il franchino.
0: Sì, dai, così lo salutiamo. Dov'è? Pronto? Aiuto. Aspetta. È caduta la linea, aiuto. Chiamate 31. Vediamo se riusciamo a beccare subito Franco. Pronto Franco?

0: Anche a te.
1: Buona mattinata.
0: Anche a te, ci vediamo domenica.
1: Sì, domenica. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Io non lo so, ogni volta che ascolti canzoni di questo genere, di questo calibro, ti viene la voglia di cantare, dai. Anche se in realtà l'abbiamo sentita anche ieri, anche ieri è andata perché c'erano due compleanni, però è bello, dai, è bello risentire le canzoni, quelle che ti fanno cantare, Todos chos.
1: Ma prosciaghetto da dire ancora? Cos'è? È una lingua rumena? Cos'è?
0: No, volevo dire tutto ciò è fantastico, dai, va bene.
1: Tutto ciò è semplicemente fantastico.
0: Oh.
1: Buongiorno Maurino.
0: Buongiorno Emma e Lorenzo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora. Finiamo la settimana perché è venerdì.
1: Sì, però... diciamo che intanto facciamo gli auguri a Rita, perché Santa Rita da Cascia, tutte Santa le Rita in ascolto.
0: Quindi Rita, tanti auguri Rita.
1: Rita di San Nicandro,
0: sì.
1: Garganico.
0: La nostra
1: Poi
0: amica.
1: Facciamo
0: la nostra amica Rita.
1: Certo, la mitica Rita. Poi facciamo gli auguri a Carmen.
0: Sì.
1: E facciamo gli auguri alla mitica Barbara.
0: Barbara, sì, esatto.
1: Che io che mi conosco molto bene. Si dice così.
0: Si dice così, sì. Va bene. Grazie.
1: E poi, insomma, abbiamo scelto la canzone, com'è, si intitola Come in un film.
0: Aspetta, si chiama Come nel film.
1: Nel film.
0: Aspetta che leggo.
1: Ascolta Maurillo, sei Rodrigo a recitare un rosario strano?
0: No, c'è scritto featuring Pezzali, che poi cosa vuol dire featuring?
1: Che ne so, Ramazzotti Pezzali, e Max Pezzali, diciamo.
0: Forse
1: noi
0: featuring sarà collaborazione, non lo so.
1: Poi, ma non sarà, si può una roba in English?
0: Non lo so. Featuring.
1: Featuring.
0: Va bene, dai, allora.
1: Allora salutiamo todos el mundo collegados con saluti e baci.
0: Saluti e basi.
1: Saluti e basi.
0: Come si dice baci nel vostro dialetto? Dite baci nel vostro dialetto. In Veneto si dice basi. Quindi...
1: da noi si dice bacio e basta.
0: Ah, ok. Dove? A Ferrara?
1: A Bergamo, a Ferrara si dice bas.
0: Bas, ok.
1: Sì. E invece penso che sia a Brescia che a Bergamo si dice bacio normale.
0: Ah, va bene, dai.
1: Basi, dammi basi. Dammi un bacino.
0: È il basi, va bene.
1: E poi, insomma, vabbè, salutiamo tutto il rullo di TikTok, salutiamo Manuela di Galzignano, salutiamo Enrica di San Daniele, salutiamo Beniamino e Giusi da Bologna, Giusi da Padova con un abbraccio ad Augusto, e ricordiamo sempre Maurizio ovunque sta, lui certo, ci vede, certo, e ci certo. Segue. E tutti i sannicandresi, Antonietta da Ruvo e con la mamma Nunzia, Lamberto di Pistoia, Gianluca e la mamma di Pistoia, e naturalmente Stefano Manenti, la famiglia di Maurillo e Stefano e Valentina, e poi tutti, comunque se ho dimenticato qualcuno, Antonio da Ortona, Maria e Franco da San Nicandro che hanno appena chiamato prima, e vi lascio come nel film con Ramazzotti e Max Pezzali.
0: Non dimentichiamo anche la nuova ascoltatrice che ci ha chiamato stamattina,
1: Libera,
0: quindi salutiamo anche Libera. Ok,
1: salutiamo anche Libera,
0: grazie, ciao Emma,
1: e anche Sebastiano di Montegrotto.
0: Ok, grazie. Buona mattinata, ciao!
1: Ciao!

0: si chiama Eros Ramazzotti con insieme a Max Pezzali, Come nei film, canzone selezionata da parte di Emma e Lorenzo. Ciao ragazzi, buona giornata. Lamberto è venuto a trovarci, Lamberto di Pistoia, e dice buongiorno a tutta la truppa di Saluti e Baci alla Radio. Buongiorno Maurillo, buongiorno carissimo Lamberto, salutiamo tutti gli amici di TikTok, Angelo, Lamberto, Emanuela, Lucia, Gigliola, Antonina, Lisina, Rudina, ciao anche Antonina che è venuta a trovarci dalla Calabria, un abbraccio forte. Abbiamo un'altra telefonata e siamo in Alto Adige, là su sulle montagne.
1: Va bene. Sulle montagne, tra i monti e le valli. Pronto?
0: Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, come andiamo?
0: Tutto bene!
1: Dai che oggi è Venere, forza e coraggio! E poi 3 giorni a casa e vai di liscio!
0: Vai di liscio, via!
1: Vai di liscio, via!
0: Allora, cara Valentina, come si sveglia?
1: Bolzano con 21 gradi, un sole che metà basta e speriamo che resista, dai.
0: Eccolo qui che arriva, dai, la primavera estate,
1: sì, sì.
0: Sta arrivando, dai, bene, bene.
1: Sì, bene, bene, dai.
0: E allora, certo che se a Bolzano, che siamo a 24.000...
1: Baci.
0: Baci, siamo già quanto? 20...
1: 21 gradi.
0: 21 gradi, tu pensa anche qui a Padova cosa siamo, a 60 gradi, non lo so.
1: Ah beh, se voi siete abituati col forno.
0: Che poi tra l'altro, no, perché si dice, no, Bolzano è alta, no? Stessa cosa è Trento. Però quando fa caldo, lì fa un caldo pazzesco, perché proprio, cos'è? Una
1: siamo
0: conca.
1: In una conca.
0: È una conca, esatto, quindi fa molto molto caldo. Se vai su a Bolzano, sì. Non so dove esattamente.
1: Ma se vai in Val Gardena e nelle parti alte, ma Bolzano in centro è come essere in una tazza, perché è in una conca.
0: Fa un caldo pazzesco, eh.
1: No, basta andare al lago di Resia.
0: Mamma mia, sì. Là si sta bene, sì, è fresco proprio, si sta bene.
1: Sì, va sì, bene, non batti dal caldo.
0: Sì, mi raccomando, vabbè, se decidete di andare al lago di Resia, e portatevi via un giubbottino, ve lo dico io. Va bene.
1: Va bene, dai.
0: Va bene, dai.
1: Ci andremo, poi vi manderemo le foto, dai, del lago, sì, di Resia.
0: Va bene, senti, allora, mettiamo Marco Mengoni con Due vite. Chi vuoi, certo, salutare?
1: Allora, vai, a parte tutti quanti, poi a Luisa, al Maurillo. E sì, di Ramanenti, dai, manca poco che poi ci vediamo. Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie Valentina. Ciao. Un saluto anche, ciao, a Antonio, ciao.
1: Sarà fatto, ciao, ciao, ciao.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Con due vite, siamo in questo venerdì mattina alle 9.25 con saluti e baci alla radio, ancora mezz'oretta più o meno e andiamo avanti con le vostre telefonate e dopo la telefonata di Valentina e Antonio dall'Alto Adige andiamo un po' più giù verso la Sicilia, anzi siamo in Sicilia esattamente a Sciacca e troviamo Domenico. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a Vossia e tutti gli amici che ascoltano.
0: Buongiorno a Vossia. Senti,
1: portanto, sì, un abbraccio affettuoso vi giunge da Sciacca, da Domenico. Sì.
0: Grazie, dimmi, grazie. Ascolta, dimmi, come si dice nel tuo dialetto baci?
1: Basata, una vasatella, basata, una vasata.
0: Com'è che si dice?
1: Basata, ti dugno un bacio, ti dugno una vasata.
0: Ah, basata.
1: Ma con la V, come Varese, vasata.
0: Ah, vasata, ho capito. Pensate.
1: Ecco, un bacio è questo.
0: È, sì, bello, sì, è bello portare avanti le tradizioni, il dialetto di ogni, sì, città, sì. Bisogna infatti, assolutamente.
1: Sì, infatti l'ho detto, ossia, significa appunto lei.
0: Ossia, ah, ho capito, ho capito.
1: Ossia, picciotte, belle picciotte.
0: Picciotto vuol dire piccolo, giusto o no?
1: Sì, sì, sì, sì, bravo, piccolo, piccolo, ragazzino, piccolo.
0: Ragazzino,
1: ragazzo.
0: Ragazzino, sì. Ok, ok.
1: Bravo, va bene. Bravo, bravo.
0: Allora, Dio. Senti un po', che canzone ci regali stamattina?
1: Ah, il nostro amico che purtroppo non c'è più, Nico Tirone, Nico De Gabbiani, sì, che era nato a Sambuca, però tutta la vita la fece a Sciacca, che la nonna, fino all'anno scorso ancora viva la nonna, qua a Sciacca abita la nonna, di Nico Tirone, Nico De Gabbiani, che cantava parole, ma alla fine degli anni 70, quando è stato? Gli anni 60, una cosa,
0: certo,
1: del,
0: certo,
1: genere.
0: Certo. Ma sì, Sambuca... Ma Sambuca è lì vicino a voi?
1: Sì, 20 chilometri. E c'è stato Albano, lunedì sera, Albano, con la sua voce che era l'usignolo del meridione, l'usignolo d'Italia. La sua voce che entrava nelle orecchie. Anche nonostante 83, la sua voce rompe il silenzio, di mezza Sicilia si sentiva la sua voce.
0: Certo, certo. Che poi c'era anche Cristina, l'ha conosciuto anche... Cristina, la nostra, sì, amica, sì, camperista.
1: Sì, che... ho sentito stamattina.
0: Esatto, esatto.
1: No, sì, hai ragione. Ma di dove sta Cristina? Ho sentito iniziare, no, dopo che parlava, dicevo di Albano, questo, da... Di dove è Cristina?
0: Lei praticamente abita in un camper e sta girando la Sicilia, sono mesi che è lì in Sicilia, quindi ormai mi sa che rimarrà lì praticamente, in Sicilia.
1: Infatti passava di Sciacca, perché Sambuca è un po' nell'interno, poco, sì. Sciacca è lungomare... E c'è lo scorrimento veloce che va verso Agrigento, ho sentito che andava allegata, dove andava, Gela, queste poste così. Sì, quindi sì, passavo, sì, di Sciacca la Cristina. Ho sentito stamattina che, certo, la replica di ieri. Sì, sì, bravissima. E ci faccio le complimenti se ci ascolta di quanto ha parlato bene della Sicilia. E come, certo, una volta si parlava male, questo, l'altro. In Sicilia, caro amici, le ragazze passeggio e babbe. E con motorino la notte quando zia se ne vanno a casa, anche abitano in campagna, non succede niente, come sento alcune cose nelle grandi città. Noi qua fortunatamente le ragazze escono sole, passeggiano, non si ritirano a casa, e questa è una cosa, speriamo che va ancora avanti così, certo, perché le tempe non sono,
0: certo,
1: belle.
0: Certo.
1: Ok, quindi ringrazio ancora signora Cristina, non so che... L'aggettivo di complimento le devo fare, complimento, che ha parlato bene la Sicilia, e mangiare poi Maurizio bene. Viene qua in Sicilia, le cannole siciliane, belle cose.
0: Praticamente butto su altri chili, avanti! Va bene.
1: Allora, quindi che devo salutare allora a tutte, la Emma, ho sentito una, mi pare azzurra,
0: sì,
1: l'altro giorno,
0: di Bergamo,
1: che ha detto 88. Ti saluto, 88 sono baci del radioamatore,
0: sì,
1: quelli che abbiamo il baracchino.
0: Il baracchino,
1: quindi,
0: esatto.
1: E questa che è radioamatrice, allora, radioamatore?
0: Non lo so, sai che non lo so. Penso,
1: per dire 88, sì, per dire 88 c'è un saluto con 73, cordiale, 7351, sono i saluti che diamo noi nella radio.
0: E gli 88 sono baci, giusto?
1: Sì, 88 sono baci.
0: Esatto,
1: questo, 88. E questa è una mia collega. Ma, guarda caso. Va bene, che ti posso dire, Mauri? Io un abbraccio affettuoso, come diciamo noi, cordiale, perché posso salutare tutti i nomi, quello, l'altro, oggi Santa Rita, ce ne sono tanti nomi, quindi il saluto cordiale circolare, come diciamo noi, sì, perché circolare, che parliamo destra, sinistra, manca,
0: tutti, tutti.
1: È un saluto circolare, noi diciamo, certo, e vale per tutti.
0: E vale
1: poi
0: per
1: questa
0: tutti.
1: Radio, questa radio è come una ciliegia. Telefonavo la prima volta e vi ascolto, telefono la seconda volta, telefono la terza volta. Prima ci fosse un anno, perché ti racconto questa aneddoto e chiudiamo subito.
0: Sì.
1: Ho sbagliato il numero, quello vostro, mi ha risposto un signore che avesse 2 metri in alto, dice, prego, buongiorno, chi cerca? Ci dice, saluta e baci, e le dà sua moglie queste, e ho chiuso subito. È stato un errore. No, pensando che la radio, saluta e baci, questo sua moglie le deve dare. ho sbagliato il numero.
0: Ah, avevi sbagliato il numero.
1: Certo, perché ho sbagliato un numero e quello c'è, pronto, e dice, saluta e baci, a sua moglie le deve dare.
0: Ah, sua moglie deve dare. Aiuto, va bene.
1: Mi auguro un buon fine settimana.
0: Grazie, Domenico.
1: Affettuosamente. Ricambio il saluto, chi mi saluta, io ricambio oggi. Ciao per tutti, buon fine settimana.
0: Grazie. Noi naturalmente ci risentiamo domenica mattina, grazie.
1: Vediamo.
0: Se puoi, naturalmente, certo.
1: No, sì, sono impegnato, sono in giro. Se sono qua, servi come una ciliegia ormai.
0: Ok, o altrimenti lunedì mattina.
1: Sì,
0: va bene. Ok. Ciao, grazie, Domenico.
1: Buona settimana. Ciao.
0: Grazie.

0: saluto alla bellissima Sicilia. Allora, vediamo un attimino. Adesso c'è un'altra telefonata dalla Sicilia. Torniamo su, andiamo in Lombardia, esattamente a... non mi ricordo più la città, Maurillo. Bergamo. E abbiamo Azzurra. Buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno a tutti quanti voi, radio ascoltatore, radio ascoltatore.
0: Buongiorno carissimo.
1: Saluti e baci.
0: Saluti e baci.
1: Da parte mia, per tutti quanti voi.
0: Sì.
1: Maurizio, faccio gli auguri alla tua dolce figlia.
0: Grazie.
1: Un buon compleanno con tanta gioia, serenità che non ci fa, che ce ne vuole in questo mondo.
0: Grazie.
1: Poi ve l'avevo detto io il brano che tu hai detto. Poi lo dedico alla signora Vica, alla Emma,
0: sì,
1: alle tutte le persone che si chiamano Rita e quelle che fanno il compleanno, con un grosso bacio e tantissimi, tantissimi auguri da parte da tu. E un saluto circolare per tutti, perché do lo spazio anche alle altre persone.
0: Grazie Azzurra.
1: Ciao. Saluto il mio ragazzo.
0: Non ho capito, scusa.
1: Saluto il mio ragazzo, me l'hai dimenticato.
0: Ah, grazie, va bene. Grazie.
1: Vabbè, ci vuole un momento che si dimentica una persona. Va bene, un bacio a tutti quanti, circolare, ragazzi.
0: Ok, un abbraccio forte.
1: Ciao, che sto lavorando per questo.
0: Ciao Azzurra, ciao, grazie. Allora, salutiamo Azzurra di Bergamo. Adesso c'è un altro messaggio. Buongiorno, dedica per Arcangela Martino. Ciao mamma, canzone. Ciao mamma, aveva richiesto. Adesso ho capito. Ah, sei la più bella del mondo. Ah, aiuto, io ho preparato Sei la più bella del mondo di Raff. Aiuto. Vabbè, mettiamo questa perché non ce la fa. Se andiamo a cambiarla, ci mettiamo veramente una vita. Quindi mettiamo questa, eccola qui. Sei la più bella del mondo di Raff, quindi Costanza e poi Arcangela Martino.

0: Sei la più bella del mondo, canzone di Raff. Chiedo scusa per la nostra amica, per Arcangela, Martino, che aveva richiesto la canzone Ciao mamma, canzone, oppure Sei la più bella del mondo di Jovanotti. Ma Sei la più bella del mondo di Jovanotti non è Jovanotti, era Raff. Quindi buongiorno comunque Arcangela, un abbraccio forte. Poi vediamo, c'è un messaggio adesso di Costanza e andiamo subito a sentire il messaggio, eccolo qui.
1: Buongiorno Maurillo, buon venerdì e buona giornata. Io richiedo il brano Magica Favola di Arisa e su questo brano vorrei salutare, vorrei fare gli auguri a Rita che oggi è il suo onomastico. Rita, buon onomastico. Poi faccio gli auguri a Barbara e gli auguri anche a Carmen del loro compleanno. E poi su questo brano saluto, poi faccio anche gli auguri a mia cognata Anna, Anna Rita e tutte le rete, quelli di San Nicandro, Garganico, tutti di tutta Italia. E saluto tutti i San Nicandresi. E poi saluto e mando un abbraccio a Giussi con Augusto. Ciao Giussi! E poi saluto un abbraccio alle due bellissime bocciole di rosa, Francesca, mia nipote, la Clio, tua nipote. E poi saluto anche a Boscaiolo.
0: Sì, va bene.
1: Ciao Boscaiolo.
0: Grazie Costanza.
1: E poi saluto la carissima Enrica, i carissimi Emma e Lorenzo, i carissimi Gianni e Paola, con tanta stima e amicizia. E poi Maurillo, saluto te.
0: Grazie.
1: Con tanta stima, amicizia e simpatia. Ciao Maurillo, ci sentiamo. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie Costanza. Poi c'è un grosso saluto che va da Rita, che ringrazia tutti voi, naturalmente tutti gli ascoltatori, insomma chi ha fatto gli auguri di buon onomastico. Dice ricambia un saluto, un abbraccio, saluta tutti, nessuno escluso, e anche lei richiede la canzone di Arisa con Magica Favola.

0: Caterina Caselli con Il volto della vita, canzone richiesta da parte di Antonietta di Ruvo. E che abbiamo al telefono. Pronto, Antonietta? Buongiorno. Antonietta, buongiorno.
1: Buongiorno, Maurizio.
0: Buongiorno, carissima. Allora, la canzone che abbiamo messo...
1: Sì, Caterina Caselli, volto della vita.
0: Chi volevi salutare?
1: Rita, che è il suo onomastico, da parte nostra.
0: Sì.
1: E poi a te, Emma. Grazie. Gemma, Portaiolo.
0: Sì.
1: E a tutti, poi tranne mia zia.
0: E a tua zia, va benissimo. Grazie, un saluto anche a mamma Nunzia, un abbraccio.
1: Grazie,
0: forte.
1: Un abbraccio
0: a tutte e due. Grazie, buona giornata. Ciao Antonietta.
1: Grazie. Ciao Marillo.
0: Ciao, grazie, grazie.
1: Ciao.
0: Allora adesso c'è un'altra canzone, Certe notti di Ligabue. E c'è un saluto da parte di Mariella, tantissimi auguri a Barbara. Naturalmente Barbara ringrazia e dice un saluto a tutti. Ascoltiamo Ligabue con Certe notti su Saluti e Baci alla radio.

siamo quasi in chiusura, manca solamente una canzone e c'è un altro messaggio. Ciao Morillo, facciamo gli auguri di buon compleanno a Barbara e un buon onomastico a tutte le Rita, quindi anche Rita di San Nicandro Garganico. Saluti e baci a tutti, ciao da Paola e Gianni di Cartura. La canzone che hanno richiesto è Immensamente di Laura Pausini ed è l'ultima canzone di Saluti e Baci alla radio.

0: la voce di Laura Pausini, immensamente grazie a Gianni e Paola. Buona mattinata, grazie anche a voi. C'è un altro messaggio che andiamo ad ascoltare. Eccolo qui che arriva.
1: Sentiamo. Scusa, non ho sentito, ero in giro con la scopa elettrica. Comunque volevo fare auguri a Rita, a tutte le Rita, e augurare un buon weekend a te, tua famiglia, Stefano e a tutti quanti. Ti saluti e baci, TikTok e su Telegram.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: pop.
1: Sapete qual è il mio più grande sogno? È un sogno un po' particolare, un sogno che non dovrei avere in realtà, perché da cittadina modello, o da almeno aspirante tale, questo sogno non può sussistere in una società democratica intelligente. Il mio sogno è quello di non dover più pagare le tasse, o almeno non pagarne così tante quante se ne pagano poi nel nostro paese, che ha una pressione fiscale altissima e che poi, quando si tratta invece di prendere indietro qualcosa dalle proprie tasse, si sa, ultimamente poi vedi sanità, vedi scuole, vedi autostrade, tutto insomma un po' al marasma. Ma perché vi dico questo? Perché mentre io sogno di almeno ridurre un po' le tasse che ogni anno mi arrivano e che mi fanno solo venire da piangere, venire voglia di aprire un OnlyFans e vendere i piedi, diciamo che qualcuno riesce a realizzare i propri sogni. Quel qualcuno si chiama Donald Trump, perché a quanto pare il governo degli Stati Uniti ha accettato di essere per sempre escluso dalla possibilità di perseguire o riesaminare le questioni fiscali correnti di Donald Trump, dei suoi figli e anche della Trump Organization. Questo è proprio l'accordo che ha pubblicato il Dipartimento di Giustizia americano, che insomma sta rendendo insomma un po' strana questa situazione. Questa intesa infatti nasce dalla causa da 10 miliardi di dollari. No, aspetta, lo ridiciamo. L'intesa nasce dalla causa da 10 miliardi di dollari avviata da Trump contro l'Agenzia delle Entrate Americane e del Tesoro dopo la diffusione delle sue dichiarazioni fiscali. Ragazzi, tenetevi forte, perché a quanto pare nel 2016, che è stato l'anno del suo primo insediamento alla Casa Bianca, il presidente americano aveva versato al fisco appena $750, manco fosse uno stegista. Adesso ragazzi, ma di cosa vogliamo discutere? E addirittura negli anni precedenti aveva versato zero. Ragazzi, scusa, vi giuro, non riesco ad andare avanti, perché questi articoli che sto leggendo su questa notizia mi stanno veramente mandando al manicomio. Anche perché adesso io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, vorrei anche però ricordare che Donald Trump non è che è proprio partito dalla strada, dal garage, ha fatto la sua impresa, è diventato qualcuno. Lui, quando ha compiuto la maggiore età, suo padre gli ha dato $1 milione e gli ha detto vai e divertiti. Poi lui ha combinato una serie di disastri incredibili, finanziari ed economici, perché probabilmente non ha nessun talento né per l'economia né per l'imprenditoria, ma è sempre stato un personaggio, e io glielo riconosco l'essere personaggio, come all'epoca riconoscevo a Berlusconi il talento della comunicazione e anche un po' dell'imprenditoria, sicuramente più di Trump, ecco. Però sorrido, perché nemmeno il Berlusconi dei tempi d'oro, che comunque ha creato delle leggi ad personam per se stesso e per tutelare il suo patrimonio, soprattutto per i suoi figli e nipoti, ma nemmeno lui ha mai pensato di fare un accordo fiscale così alto appunto con l'Agenzia delle Entrate italiana. Ora io non so cosa pensare. Adesso io vi leggo le parole dell'ex commissario dell'Agenzia delle Entrate americana, che si chiama IRS, che avevano già insomma detto che tu sia il presidente o sia giorno idraulico, le persone si aspettano che le stesse regole fiscali e lo stesso quadro di applicazioni si applichino a tutti. E torniamo alla solita frase, una frase che in realtà è appesa credo in tutti i tribunali del mondo, anche nel nostro: la legge è uguale per tutti. E no, perché la legge non è mai uguale per tutti, la legge è molto differente, perché come se hai tanti soldi puoi permetterti migliori avvocati e probabilmente sfangare una causa, anche in questo caso, se sei addirittura in carica, sei il presidente degli Stati Uniti, puoi aggirare l'ostacolo e smettere di pagare i soldi al tuo stesso Stato, tra l'altro punendo il tuo stesso Stato, quindi non sei neanche degno di avere la gold star sul petto da bravo cittadino americano. Sai che gli americani gli piace darsi i premi, le stelline, queste robe qua. E allora io sorrido, perché proibire all'Agenzia delle Entrate di verificare le tue, appunto, i tuoi guadagni da qui al futuro, vuol dire fare bellamente i cavoli tuoi. E ricordiamo che in tutto questo marasma collettivo, con la chiusura dello stretto di Hormuz, il petrolio e le varie ed eventuali, l'unico che si sta arricchendo fondamentalmente è lui con la sua famiglia. E aggiungo che le ultime dichiarazioni sul fatto che vorrebbe diventare anche premier di Israele e che Israele fa quello che dice lui, perdonatemi, siamo al paradosso della barzelletta. Ogni giorno non è più rassegnazione, ragazzi, è follia, ma un RSA. Ma quando lo rinchiudiamo quest'uomo? Io non so più che pensare. Vado in castigo. A domani.
0: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

what departed beauty of the man and that I call song.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

Rientrati in Italia, gli attivisti della flottiglia rilasciati da Israele, racconti shock di maltrattamenti e abusi. Tajani chiede sanzioni contro il ministro Ben-Gvir. Kiev colpisce i servizi segreti russi, raid sul quartier generale nel Kherson occupato. Zelensky, centinaia di morti e feriti. Intanto gli Stati Uniti inviano altri 5.000 soldati in Polonia. Aumenta la pressione di Washington su Cuba, schierata la porta aerea Nimitz nei Caraibi. Trump sulla guerra in Iran: finirà presto e prenderemo l'uranio arricchito. L'allarme di Bruxelles sulla crisi energetica, tagliate le stime di crescita per l'Italia, rialzo quelle sull'inflazione, il nostro paese è fanalino di coda in Europa. Caro carburanti, sul taglio delle accise in scadenza oggi, Giorgetti assicura sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri. Caso Epstein, la polizia britannica sta indagando sull'ex principe Andrea anche per reati sessuali, l'indagine sarà lunga e approfondita, spiegano. Operazione contro la pirateria audiovisiva, scoperta dalla finanza un'applicazione che decripta i contenuti, 100 perquisizioni e sequestro in tutta Italia, multe agli utenti. È morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Dall'Università di Pollenzo alle comunità, laudato sì, una vita per il cibo buono, pulito.

vostra Venusia pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 22 maggio 2026. Ariete, la luna, anche oggi positiva, vi donerà intuizioni vincenti per migliorare la resa in ambito professionale, ma dovrebbe soprattutto rendervi capaci di comprendere le ragioni altrui. Siate pertanto ricettivi con il voto 7+. Toro, il vostro sarà un venerdì dinamico grazie alla presenza di Marte nel segno, anche se per la luna dissonante alla fine potreste patire un po' di stanchezza. Voto 8-. Gemelli, una bella e vivace luna sarà ottima alleata di Mercurio nel segno. Bene il lavoro o lo studio, appagante il dialogo amoroso, vi meritate un bel 8. Cancro, sarà nella complicità familiare, favorita da Venere nel segno, che troverete la forza di reagire nel caso siate alle prese con le prove di Saturno dissonante. Quindi il voto è 7+. Leone, siete tra i beniamini di stelle importanti e la luna nel segno anche oggi vi renderà protagonisti, seppur dobbiate mettere in conto i capricci di Marte in quadratura. Quindi siate attivi, ma senza esagerare, con il voto 8-. Vergine, bene la vita affettiva, in questo periodo dovreste tenere da parte alcuni progetti lavorativi dal momento che non godete del sostegno di Mercurio. Siate pazienti e voto 7. Bilancia, la benevolenza di Luna e Mercurio vi invita a darvi da fare per ottenere i risultati sperati nel settore professionale, ma fate in modo di non sacrificare i sentimenti. Voto 8-. Scorpione, Luna e Marte in posizione disarmonica potrebbero causare un certo

nervosismo, ma voi dovreste essere in grado di non assecondarlo, soprattutto per non compromettere la serenità affettiva incoraggiata da Venere amica. Voto 8-. Sagittario, la luna anche oggi vi mostrerà il suo volto migliore, pertanto non perdete l'occasione di chiarire le vostre posizioni, in particolare nell'ambiente lavorativo. E voto 7+. Capricorno, grazie all'ottimo aspetto di Marte non vi manca il coraggio di agire e in ambito lavorativo avrete la possibilità di esprimere con forza le vostre idee. Non altrettanto in famiglia, dove per Venere in opposizione sarete osteggiati. Quindi il voto è 7. Acquario, le vostre geniali idee, supportate da Mercurio positivo, vi porteranno soddisfazione negli affari, anche se non mancheranno imprevisti dovuti alla luna dissonante. Voto 8-. Pesci, Marte e Venere rendono passionale il dialogo amoroso, quindi i sentimenti sono ben protetti, mentre qualche difficoltà potrà riguardare anche oggi l'attività lavorativa. Vigilate con il voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle.

Jamiroquai, Virtual Insanity. L'ossessione per la perfezione digitale sta rendendo tutti fotocopie. Parliamo di chi a 20 anni ha già la faccia da Instagram, zigome punta, labbra canotto, sopracciglia ad ali di gabbiano. Profili così piallati da filtri che quando li incontri dal vivo ti serve il test del DNA per capire se sono veramente loro. Tutti cloni. Siamo passati da conosci te stesso a filtra te stesso. L'ossessione per i filtri è un fenomeno psicologico e sociale molto complesso. Si chiama selfie dismorfia. La discrepanza tra l'immagine reale riflessa nello specchio e quella perfezionata dai filtri, che altera drasticamente la percezione della propria bellezza. Vi fareste mai un ritocchino? A quanti di voi è capitato di presentarsi a un appuntamento, guardarsi intorno e pensare: ma chi è? Qual è il vostro trauma in versione Tinder? Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. Cercate la pagina di Viaggiando, mettete il cuoricino allo speaker.

Qual è il posto più assurdo dove avete visto qualcuno farsi un selfie? Io l'ho visto su un incidente stradale. Noi eravamo lì per terra a tenere il rachide in posizione neutra, a ragnare il soggetto dell'incidente. E qualcuno si faceva il selfie tra le lamiere. Ma state bene o no? Ma è un'impressione solo mia o le ventenni oggi escono tutte dallo stesso stampino? Stessi zigomi, stesse labbra, stesse sopracciglia. Cos'è, un copia e incolla di massa? Voi che ne pensate? Ci sono madri che filtrano, piallano la faccia anche dei bambini di 4 anni. Ma che rughe ha un bambino di 4 anni? Le rughe da asilo, le occhiaie da troppo latte?

Vogue. Madonna. Bambini creati con i filtri, bambolotti di porcellana, sembra usciti dai film di Dario Argento. Poi se lo chiede all'intelligenza artificiale ti fa anche il rap. Dici che è amore ma è solo ritocco, povero bimbo, sembra un bambolotto. Naso sparito e pelle di seta, lo vendi per un like su questo pianeta. Tra poco i vostri messaggi. Sceglierò quelli più belli, ovviamente. Li filtro. Gli incontri ravvicinati del terzo tipo, quelli che non somigliavano minimamente alla foto del profilo.

Beyoncé, Pretty Hurts. Marco da Roma ci ha scritto: cena con Miraggio. Lei su Instagram era un mix tra Angelina Jolie e Sandra Bullock. Ma al tavolo si è presentato un soggetto ignoto. Come ne sei uscito? Dicendo che la nonna è rimasta chiusa fuori sul balcone. Tu avevi le chiavi di casa.

Per tutti quelli che si sono innamorati di una foto e poi si sono ritrovati a pranzo a cena con un avatar sconosciuto, il prossimo brano è l'ideale versione un po' roccheggiante. Def Leppard, Photograph.

Mentre oggi tutti usano filtri per sembrare splendidi splendenti, qualcuno ci ricorda che per essere veramente splendidi bisogna essere nudi e crudi. È uno schiaffo a chi pialla le rughe dei neonati, un elogio alla vita che passa, uscire allo scoperto senza trucchi e senza scorciatoie. Smettere di recitare un personaggio è l'unico modo per far esplodere la bellezza. Niente trucco stasera, voglio guardarti in faccia per quello che sei. Renato Zero.

Alexander O'Neill, Fake. You are just a fake baby. La canzone è per chi usa filtri troppo pesanti.

Instagram per la tutela della salute mentale dei propri iscritti ha rimosso milioni di filtri lasciando i suoi 140. C'è anche la nuova maleducazione: applicare filtri alle foto altrui senza consenso. Ormai la realtà è diventata un genere di nicchia. Il paradosso è, oggi, essere normali e spettinati è un atto rivoluzionario. Come dice Sonia da Torino, sono stanca di vedere ventenni che sembrano cinquantenni restaurate male. Ridateci le facce normali, i pori della pelle, le occhiaie vere di chi lavora 8 ore al giorno. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il disastro dei ritocchini, la dittatura del Botox, i filtri di Instagram.

0: i ritocchini. A me nemmeno Photoshop mi salva. A me mi si può dire. Non lo so. Interagite con noi. C'è anche poi il chirurgo plastico volendo, eh.
1: Ragazzi!
0: Però io, onestamente, come dice Caparezza,
1: tutti via!
0: Non me lo posso permettere.
2: Come, perché?
1: Perché non me lo posso permettere?

rich girl. You're a rich girl and you've gone too far. Sei una ragazza ricca e ti sei spinta troppo. Proprio come i filtri di Instagram, dove la realtà non è più quella della fototessera della carta d'identità. È tutto virtuale. Poi vi dico cosa hanno combinato Kris Jenner e Gordon Ramsay.

Not Your Barbie Girl, non sono la tua Barbie, Ava Max. Nello stesso giorno Kris Jenner, la signora Kardashian, ha postato una foto con lo chef Gordon Ramsay, quello delle cucine diaboliche. Entrambi sembravano fatti di cera e levigati con il marmo. Peccato che Gordon abbia postato la stessa foto senza filtri, rivelando rughe, occhiaie e pura verità. Si firma anonima: ho fatto il botox sulla fronte per non avere rughe, risultato, ora ho un'unica espressione per gioia, dolore, lutto e vincita al Superenalotto. Un marmo di Carrara praticamente. Lui si firma: Gianluca, la mia ex si è rifatta il naso alla francese, adesso quando tira su col naso fischia come un treno a vapore. Un treno a vapore francese, evidentemente. Ricordate, un filtro può spianare le rughe, ma non può stirare la stupidità. Restate brutti ma veri.

It's got to be real, Lisa Stansfield. What's waiting there inside? Se parliamo di ritocchini e filtri, è la voce più onesta del panorama pop. È rimasta sempre famosa per il suo rifiuto alla chirurgia. Non voglio ricorrere al botox o alla plastica, ha spesso detto, vuole vedere le sue espressioni. Perché troppi ritocchi rendono le persone tutte uguali e un po' spaventose.

Un'altra bellezza senza tempo qui a Viaggiando Night and Day Radio Show. Sade Adu, bellissima come sempre. Come la sua voce, come la sua musica. Siate brutti, spettinati, ma soprattutto veri. Che di cloni ne abbiamo già pieni social.

Dai testi al vetriolo di Caparezza, la classe di Sade, Deriol, Lisa Stansfield. Un viaggio tra musica e realtà che ci insegna la lezione che la perfezione digitale è un'illusione che sbiadisce, mentre l'identità autentica non passa mai di moda. Volete mettere il fascino di un volto che ti racconta una storia? Spegnete gli schermi, abbracciate i difetti, la vera bellezza non ha bisogno di aggiornamenti. E se non vi quadra Instagram con lo specchio, tranquilli, si chiama realtà. Avete ascoltato Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Alla prossima settimana, e comunque tu resti troppo bella.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: poco, ma...
1: Ed è venerdì, vi giuro che ho provato a cercare delle notizie leggere per il nostro weekend di rassegnazione e non ne ho trovate. Proprio non sono riuscita a trovare qualcosa per la quale poterci prendere oggi una pausa, farci una risata, goderci il weekend e tornare lunedì come sempre rassegnati. Voi potreste dirmi, ma Angie, è arrivato il bel tempo. Sì, ma non è una notizia bella, raga, perché dopo che abbiamo fatto settimane di pioggia siamo arrivati oltre i 30 gradi già e mi sembra non una bella notizia. Per quanto voi amanti dell'estate là fuori vi piaccia l'idea di potervi spaparanzare al sole, io vi assicuro che in città è un inferno. No. Già ieri a Milano c'erano 30 gradi e lunedì se ne prevedono 34. Mi sento già male solo al pensiero, per cui va bene, la bella stagione potrebbe essere forse sì l'unico baluardo di una speranza di queste notizie leggere, però purtroppo poi c'è da ricordare che l'Italia è ultima per crescita e prima per debito, ed ecco quindi i 4 anni del nulla cosmico della signora il premier Giorgia Meloni, che ci sta ovviamente trascinando nel baratro. E sorrido perché lei continua a fare conferenze stampa dove racconta che l'Italia va bene. Peccato che sono arrivate poi le statistiche comparate di tutta l'Europa e noi siamo ultimi, cioè ci hanno sorpassato anche gli altri, il sud dell'Europa, Grecia, ma anche il Portogallo, che sono sempre state nazioni che hanno fatto fatica come noi nella vita, ci hanno sorpassato. E noi cosa stiamo facendo? Nulla, nulla, assolutamente nulla, perché la situazione si vede. Non facciamo nulla nello schierarci politicamente, non facciamo sentire la nostra presenza. Eppure io sorrido perché il Made in Italy, l'eccellenza nel mondo, l'abbiamo inventata noi, dalla moda agli occhiali da sole di Luxottica, alla Nutella, la qualsiasi. Eppure siamo fanalino di coda di un sistema malsano e malato che ci sta trascinando verso il baratro. Sono preoccupata? Sì, già la situazione mondiale non mi fa dormire. Pensare ancora una volta che gli stipendi in Italia non sono adeguati, lo sapevamo, no? Che non riusciamo a recuperare, perché magari continuiamo a lavorare come prima, ma magari vi sarete resi conto anche voi che non vi bastano più. Eppure non è che avete cambiato il vostro tenore di vita e improvvisamente andate a fare vacanza ogni settimana. Magari continuate a vivere la vostra vita, eppure sentite quella fatica nell'arrivare a fine mese. E questo, ragazzi, è gravissimo, perché comunque non è normale vivere così, e non è normale soprattutto perché poi ci lamentiamo sempre del tasso di natalità del nostro paese, ma a quanto pare, secondo l'indagine Istat, siamo molto più indietro di quello che pensavamo. Se prima appunto tanti magari dicevano no, ma non faccio i figli perché per varie eventuali, adesso la motivazione principale

0: principale, perché nessuno se lo può più permettere. Siamo veramente sulla soglia della povertà e sono previsti 11 milioni di nuovi poveri prossimamente. Cioè, e ragazzi, la povertà non vuol dire vivere per strada. Magari avete ancora la vostra casa, magari riuscite ancora a barcamenarvi, ma non riuscite a stare nella tranquillità, ecco, forse è questa la parola. Per cui quando arriva il venerdì dell'ennesima settimana di follia collettiva, io mi chiedo: ma di cosa stiamo parlando? Allora, non abbiamo parlato approfonditamente della situazione della Global Summit Flottiglia, dei ragazzi presi in ostaggio da Israele, così in follia collettiva. E qui, ragazzi, se non ci mettiamo a condannarli, veramente non ne usciamo. Se continuiamo a fare buon viso a cattivo gioco, e se Tajani mi dice che il volo se lo dovranno ripagare loro perché mica era una missione di Stato, ma scusate, ma Almastri? Ma di cosa stiamo parlando? Io rimango fortemente arrabbiata, perché non è più rassegnazione questa. Io mi sento impotente nel mio stato. Sono nata e cresciuta in Italia, ho sempre pensato che l'Italia ce l'avrebbe potuta fare. Abbiamo superato il lockdown dove tutti pensavamo di morire, per quanto le teorie complottistiche adesso non mi interessano, ma negli ultimi 4 anni non stiamo facendo nulla, non sta succedendo nulla, e per contro siamo ultimi nello sport. Non mi dite Sinner vince, perché lo sport nostro, i mondiali non andiamo a farli, e quindi questa è una cosa importante. Il nostro paese, il calcio, è una religione, purtroppo, sì, ma va detto. Non abbiamo una crescita dei giovani, i giovani se ne vanno, e se ne vanno in tutti i settori, ma la gente non fa più figli. Quindi nel 2050, che sembra lontano ma è dopodomani, come funzionerà il sistema Italia? Scusate, lo so che la puntata del venerdì di solito ci fa una risata e ci facciamo il weekend. Io oggi non ho molto da ridere, non so cosa dire. Mi auguro che il weekend ci porti un po' di leggerezza, ecco, questo sì, magari di spensieratezza proprio per le belle giornate, e vediamo lunedì di tornare a rassegnarci. Tanto la rassegnazione, comunque, abbiamo capito, no? Fa parte della quotidianità. Buon weekend.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Benvenuti nel mio programma e accendiamo subito questa puntata con una famosissima hit dance realizzata nel 2004 dal gruppo dei Two Black, un progetto musicale che li ha portati in tour per tutta l'Italia con oltre 70 date, nato in realtà inizialmente per portare in discoteca uno dei brani più belli di Loredana Bertè, integrato però con dei versi originali in lingua inglese.

0: Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di Perdono, che già all'epoca era una canzone proiettata nel futuro della musica italiana. Non è solo questa volta, per questa novità c'è Lazza a metterci su la sua strofa inedita.
1: Le novità.

Parliamo del nostro buon caffè, spesso citato nelle canzoni, e questo legame tra cultura e quotidianità rafforza l'importanza di questa bevanda come elemento imprescindibile della vita. Molti brani quindi vi si sono ispirati. Il primo ce lo facciamo offrire da Pino Daniele.

0: E c'è un'altra canzone molto amata ancora oggi, anche se l'originale appartiene agli anni 60. Ha un testo romantico, una melodia orecchiabile, costruito attorno ad una domanda che simboleggia l'effetto travolgente dell'amore. Qui la dolcezza del caffè diventa una metafora per descrivere il fascino di un momento unico, quel qualcosa che rende speciale una persona indimenticabile. La versione che ho scelto è quella di Malika Yan, che l'ha rivisitata in chiave moderna, aggiungendo un tocco di freschezza e sensualità.
1: My dad

Il prossimo è un classico della musica italiana, è stato cantato per la prima volta nel 1995 e da quel momento è entrata nel nostro repertorio, al punto che ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni e a prescindere dall'età, siamo tutti in grado di riconoscerla appena parte la base.

0: diverso.
1: Vento d'estate con cui nel 2014 Marvin ha deciso di riprendere un percorso a lui molto caro, quello delle cover italiane, dopo aver avuto grandi successi tra il 2000 e il 2009 rielaborando diversi singoli e portandoli nelle discoteche. Torniamo ora alla fine degli anni 80 con l'ultima esibizione pubblica di Antonella Ruggiero al Festival Bar dell'Arena di Verona. Era un momento particolare con il gruppo dei Matia Bazar alla fine di un ciclo. Infatti la band apparirà compatta ma consapevole della fine di un'epoca. Stringimi non venne inserita nemmeno nella compilation ufficiale di quell'edizione e Antonella, pur mantenendo la sua precisione vocale, ebbe un'interpretazione più controllata e meno scenica del solito, come volesse chiudere un capitolo senza sovraccaricarlo, ma le espressioni del viso tradirono una decisione già presa.

Il prossimo è uno dei brani indubbiamente più conosciuti di Nada, anche se inizialmente il pubblico non rispose positivamente a questa uscita discografica, a differenza della critica che lo accolse in termini favorevoli. La voce di Nada fu accompagnata da Federico Troiani, cantautore romano appartenente a numerosi gruppi musicali degli anni 60 e 70.

Il nuovo dei pinguini tattici nucleari si chiama Sorry, scusa, lo sento. È segreto il nome dell'album in cui è inserita la traccia, lo svelerà Zanotti a tempo debito. Enrico Ruggeri, da sempre poco appagato dal punto di vista commerciale. Qualche critico lo ha apprezzato, ma sempre pochissimo rispetto ad altri musicisti dei meriti artistici evidentemente inferiori. Fu l'unico esponente della stagione punk italiana e fu uno dei pochi ad abbinare il rock duro e puro a testi. Polvere è il primo successo della sua carriera da solista dopo il periodo con i Decibel, in cui parla della situazione familiare segnata dalla depressione del padre con l'utilizzo non banale di batteria elettronica e sintetizzatori. Yeah.

0: gioia.
1: Franco Califano è stato un personaggio controverso che non ha mai fatto mistero dei suoi vizi e delle sue debolezze. È stato protagonista di una vita quasi da romanzo, tra colpi di scena ed esperienze forti come il carcere. Tutto il resto è noia l'ha cantata con vera sincerità perché rispecchiava profondamente il suo stile di vita e la sua visione dell'amore. Quella che stiamo vivendo è indubbiamente un'epoca musicale di collaborazioni, usata anche come strategia per moltiplicare gli ascolti, garantendo anche agli artisti sempre una certa visibilità. Riescono tutte abbastanza bene, ma la prossima è speciale, perché è formata da due voci incastrate alla perfezione, quella di Elisa con Cesare Cremonini, del 2024. Si chiama Nonostante tutto.
2: Lo sai.

Proseguiamo con i duetti. Questi due fanno parte della generazione Z, si chiamano H7 e LDA, che stanno tirando fuori cose carine e fresche. Il brano fa parte del loro recente album scritto in coppia e si chiama Santa.

0: Riavvolgiamo il nastro con un brano costruito con una precisione incredibile. La rondine Mango la registrò con un'idea molto chiara, quella di togliere tutto il superfluo. Il testo iniziale scritto da Panella venne limato continuamente perché ogni parola doveva avere un peso preciso e niente riempitivi. Spiccò al Festival Bar dello stesso anno perché in mezzo a pezzi super carichi sembrava un gesto di stile e infatti fu una delle più ascoltate di quell'estate.
1: 2002.

Siamo decisamente alla fine del programma di oggi, vi accompagno con l'ultimo brano in programma, è la novità di Rama con un mix esplosivo dal ritmo latino, si chiama Cabana. Grazie a tutti per l'ascolto, un abbraccio da Carla.

Aumenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba e migliaia protestano contro l'incriminazione di Castro. Rubio progressi nei colloqui con l'Iran, ma Trump è deluso dagli alleati NATO. Caro carburanti, stasera in Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise. Il ministro Giorgetti assicura misure fino alla prima settimana di giugno. Difesa europea, Rutte plaude a Trump sull'invio di 5.000 soldati in Polonia. Il peso degli aiuti a Kiev ricade su pochi alleati, non è eco, dice il segretario della NATO. Rientrano in Italia gli attivisti della flottiglia rilasciati da Israele, una cinquantina ricoverati in Istanbul, tra loro un italiano. Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro israeliano Gvir. Caso Epstein, la polizia britannica indaga sull'ex principe Andrea anche per reati sessuali commessi nella residenza reale. Gli inquirenti invitano le potenziali vittime a testimoniare. Operazione della Guardia di Finanza contro la pirateria audiovisiva, ha scoperto un'applicazione che decripta i contenuti, 100 perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Addio a Carlo Petrini, è morto a 76 anni il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il cordoglio di Mattarella lascia un grande vuoto nella società. America scappa, al via le regate preliminari della 38esima edizione, 8 imbarcazioni pronte a sfidarsi per la prima volta a Cagliari. Si parte alle 15 su Sky Sport

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Retro Remix from the Remixer.
1: Coi tuoi discorsi al mare ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

cos'è normale o un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

l'Italia è appena quella, grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Benvenuti, è il podcast di My Personal Trainer, le risposte degli esperti sui temi del fitness, della salute, alimentazione, bellezza, della longevità e su ogni aspetto del tuo stare bene. Ciao, io sono Monica e oggi iniziamo un nuovo viaggio dedicato al benessere che parte proprio dal nostro sorriso. Insieme a Curacept, che ci accompagnerà per 12 appuntamenti esclusivi, scopriremo come l'igiene orale non sia solo un'abitudine, ma parte integrante di uno stile di vita sano e consapevole, perché il vero benessere parte anche dalla bocca. Nella puntata precedente abbiamo parlato di erosione dentale con la dottoressa Leila Bicher e anche oggi continueremo ad approfondire questo argomento e inoltre vi proporremo un quiz per capire se i vostri denti e il vostro sorriso sono a rischio. Nella puntata di oggi parleremo di sbiancamento dentale con la dottoressa Leila Bicher.
1: C'è una cosa che cambia immediatamente la percezione che gli altri hanno di te: il tuo sorriso. Quando i denti sono più bianchi sorridi di più e quando sorridi di più ti senti anche più sicuro. Spesso si investe nello sbiancamento dentale, ma la vera domanda è: come mantenere i risultati nel tempo? In farmacia vedo spesso questo errore dopo lo sbiancamento. Le persone investono per avere denti più bianchi, ma poi non fanno nulla per mantenere il risultato.

0: risultato. E nel frattempo continuano con caffè, vino rosso, tè, che pian piano spengono la luminosità dei denti. La cosa fondamentale per un bianco duraturo è la routine quotidiana, ridurre il consumo di sostanze pigmentanti e utilizzare prodotti di mantenimento. A questo proposito, la linea Curacept Whitening è stata sviluppata proprio per mantenere nel tempo i risultati ottenuti con lo sbiancamento professionale, ma anche per chi vuole semplicemente preservare il bianco naturale dei denti. Il peroxidone contenuto nel dentifricio è un complesso chimico in grado di rilasciare ossigeno, agendo sulle discromie causate dalle sostanze pigmentanti, proteggendo lo smalto anche grazie alla formulazione caratterizzata da bassa abrasività. La stessa attività è svolta dal perossido di carbamide contenuta nel colluttorio, che lavora delicatamente e in sinergia col dentifricio sulle discromie dei denti. Tradotto in pratica, se hai fatto lo sbiancamento, questa routine ti aiuta a conservarlo più a lungo. Se invece non l'hai fatto, ti aiuta comunque a mantenere il bianco naturale dei denti giorno dopo giorno. E fidati, un sorriso luminoso cambia davvero il modo in cui ci sentiamo quando parliamo con gli altri. Dimmi la verità nei commenti. Sei team caffè ogni giorno o sorriso splendente a tutti i costi? O ancora, sei team vorrei denti più bianchi ma non so dove iniziare? Parliamone nei commenti.
1: Avete ascoltato Salute in 2 minuti in collaborazione con Curacept, l'alleato ideale per la tua routine di salute orale. Ci risentiamo alla prossima puntata per continuare a costruire insieme il tuo sorriso naturale.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Britney è il secondo album di Whitney Houston, pubblicato a maggio del 1987 con un enorme successo di vendita. 21 milioni sono le copie vendute e I Wanna With Somebody è il secondo singolo di maggior successo della storia di una cantante femminile. Con l'artista di Los Angeles scomparsa nel 2012 inizia un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con questa bellissima voce diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini, subito con Aretha Franklin.

E se per Whitney Houston era il secondo album nel 1987, qui siamo nel 29esimo album di una delle regine dell'R&B, Aretha Franklin, 1983, album prodotto da Luther Vandross, Jump to It, che non ebbe un grande successo, così Aretha decise di non fare più produzione con Luther. Get It's Right era un estratto di quest'album, adesso l'hip hop con gli Africa Bambaataa, ma con la collaborazione di James Brown.

Lance Taylor, ma da tutti conosciuto come Africa Bambaataa, che ci ha lasciato un mese fa per un brutto male. Qui in collaborazione con il padrino del funk James Brown era Unity. Il prossimo gruppo mescola elementi di jazz, funk e blues insieme. Sono i War di Eric Burdon con la voce inconfondibile di Charles Miller. Ascoltiamo Lou Rider.

Erano i War. Ci sono canzoni che non puoi semplicemente ascoltare, devi viverle e lasciarti travolgere. Another Star di Stevie Wonder è una di quelle, uno degli album più importanti della storia della musica, Songs and the Key of Life, con la collaborazione alla chitarra di George Benson.

Stiamo a vivere un tour importante per Chris Brown insieme ad Usher. Ha venduto 140 milioni di dischi ed è forse l'artista afroamericano con gli incassi più alti anche nei live. Brown è il suo ultimo album, questo è un estratto insieme a Leon Thomas, era Fallin'. Uno dei nomi più interessanti della scena dell'R&B è Otis Kane, è appena uscito il suo nuovo singolo, molto raffinato, si chiama Heaven.

Era Otis Kane. Adesso una delle novità più interessanti arriva da Orlando e si chiama Sinead. Questo è il suo nuovo singolo, si chiama Wonder.

I Down to the Bone sono un gruppo acid jazz inglese. Il titolo del brano è un invito a scatenarsi in pista e fare festa. Get up and dance insieme alla mitica Hill Street Soul.

È una canzone che mette buon umore già al primo ascolto. Erano Elvin Fraser e Marlon McLean con Phil Wright. Dopo 7 anni di silenzio è ritornata con un nuovo singolo. Lei è Chaka Khan.

0: Oggi abbiamo ascoltato Chris Brown con Fallin, Otis Kane con Heaven, Schneider con Wonder, Down to the Bone con la collaborazione di Hill Street Soul con Get Up and Dance, Alvin Fraser e Marlon McLean con Feels Right. E dopo 7 anni di silenzio ritorna con un nuovo singolo, Chaka Khan con Chuck Zilla. Erano le 6 novità di oggi che abbiamo ascoltato.
1: Black Coffee.
2: Black Coffee.

Era la Peter Jacks Band, una terza parte con tanti apripista, narrata Michael Walden. Il prossimo artista, oltre ad essere un cantante, un compositore, è stato anche un produttore di tante star, tra cui Al Jarreau, Sister Sledge, Whitney Houston e Mariah Carey. L'album si chiama The Dance of Life, con tutta la sua gioiosità. Questa è Tonight I Am Alright.

Era Narada Michael Walden con Tonight I Am Alright. Il prossimo artista ha passato una vita alla gloriosa casa discografica Stax Record. Il filosofo del soul Johnny Taylor, in un brano dove hanno collaborato elementi dei Parliament, tra cui spicca il basso di Bootsy Collins. Il suo più grande successo, 1976, arriva Disco Lady.

Era Johnny Taylor con Disco Lady, una bellissima copertina, è stato il disco del 1976, Look Out For, dei fratelli Johnson, sotto la produzione del rassicurante, sempre vincente Quincy Jones, qui a Black Coffee, I'll Be Good To You.

Billy Withers chiude la puntata di oggi di Black Coffee. Il viaggio musicale tra il passato e il presente della musica soul, funk e anche un po' di disco qui a Black Coffee è durato quasi un'ora. Un ringraziamento ovviamente ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono

Stati Uniti-Iran, secondo fonti di stampa, l'accordo potrebbe arrivare nelle prossime ore, sarebbe in vigore da subito e il Qatar invia i negoziatori a Teheran. Caro carburanti, stasera in Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise, il ministro Giorgetti assicura misure fino alla prima settimana di giugno. Difesa europea, Rutte plaude a Trump sull'invio di 5.000 soldati in Polonia. Il peso degli aiuti a Kiev ricade su pochi alleati, non è equo, dice il segretario della NATO. Rientrano in Italia gli attivisti della flottiglia rilasciati da Israele, una cinquantina ricoverati in Istanbul, tra loro un italiano. Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro Gvir. Caso Epstein, la polizia britannica indaga sull'ex principe Andrea anche per reati sessuali commessi nella residenza reale. Gli inquirenti invitano le potenziali vittime a testimoniare. Operazione della Guardia di Finanza contro la pirateria audiovisiva. Scoperta un'applicazione che decripta i contenuti, 100 perquisizioni e sequestri in tutta Italia, multe agli utenti. Addio a Carlo Petrini, è morto a 76 anni, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il cordoglio di Mattarella lascia un grande vuoto nella società. Rosa Elettrica, gli ultimi due episodi da stasera. Sera su Sky, un finale carico di tensione per il thriller Sky Original con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

להיות.

Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

Riccardo, la musica, il ritmo del BPM, il ritmo del BPM, ti prende e ti fa muovere, il ritmo del BPM, BPM.

0: diventare pare.
1: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

Riccardo, la musica, il ritmo del BPM, il ritmo del BPM, ti prende e ti fa muovere, il ritmo del BPM, BPM.

Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Selezione musicale a cura di Riccardo. La musica!
2: Il ritmo del BPM. Il ritmo del BPM. Ti prende e ti fa muovere. Il ritmo del BPM.
3: BPM.
4: Right here. Right now. Right here. Right now. Right here, right now, right here, right now.

right here, right now, right here, right now.

0: Benvenuti su MotorCube, il podcast per gli appassionati di motori. Novità e racconti dal mondo delle quattro ruote.
1: Stiamo parlando di un sistema che rivoluzionerà non solo il dominio della mobilità urbana, ma anche tutti i sistemi di logistica, trasporto materiali, con anche agricoltura, material handling, difesa, eccetera. La guida autonoma è qua per rimanere. Il problema è la sicurezza funzionale, cioè riuscire a sperimentare, a fare le prove necessarie per garantire il 100% ecco, di sicurezza, no? Non possiamo tollerare che uno di questi veicoli, che dovrebbe ecco, funzionare addirittura meglio dell'uomo, perché non si distraggono, non possono bere, non possono essere stanchi. Ecco, questo tipo di veicoli può veramente rivoluzionare anche la sicurezza delle nostre strade. Per fare questo però è necessario avere degli ambienti protetti e rappresentativi. Qui su Road siamo riusciti a fare un'area geofenced, quindi limitata, sufficientemente rappresentativa, con rotonde, parchi, uffici, logistica e via dicendo, senza dover rischiare di andare appunto in mezzo alla cittadinanza. È un ambiente protetto e rappresentativo. Pensiamo anche a come si sta sviluppando la guida autonoma oggi in America e Stati Uniti. Ci sono degli investimenti di miliardi. Waymo, che è l'azienda che più ha speso ed è più avanti ecco, nella parte di guida autonoma, è quella che fa i robotaxi in giro per l'America e sta iniziando anche in Europa, ha speso qualcosa come 30 miliardi. Ovviamente in Italia e in Europa noi non possiamo né spendere questo tipo di finanziamenti né rimanere indietro su questo tipo di tecnologie. Quindi sperimentare in ambienti come questo, anche in relazione al veicolo che parla con altri veicoli e con l'infrastruttura. Qui su Road abbiamo creato un'infrastruttura a bordo strada che aiuta il veicolo autonomo nella sua decisione. È secondo noi un giusto trade-off, no? Un giusto compromesso tra economicità della soluzione e sicurezza che permetta appunto di pensare di riuscirla a realizzare in scala senza aspettare 20 anni. Noi in Italia e in Europa stiamo perdendo questi treni e abbiamo investimenti che sono dalle 10 alle 100 volte inferiori rispetto a quello che avvengono in Cina e Stati Uniti proprio su questo tipo di settori. Rimanendo sull'ambito tecnologico, noi stessi riusciamo a far andare un'automobile da sola. Il problema è l'ultimo 1%, quindi quando siamo veramente sicuri che tutto quello che può accadere è stato propriamente considerato per evitare incidentalità. Ecco, questo anche da professore non posso rispondere, è un qualcosa che non abbiamo ecco, una contezza per dire fra 3 anni, fra 5 anni, fra 10 anni. Oggi si riesce a fare in scenari controllati, che è quello che fa Waymo, spendendo davvero tanto. Il discorso è riuscire a farlo spendendo poco e rendendolo sufficientemente economicamente conveniente.
0: Per rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo dei motori, continua a seguire MotorCube.

0: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Eccoci qua che si parte, ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari. È iniziato ufficialmente un nuovo appuntamento con Flipper, il nostro spazio di 60 minuti con la musica al 50% italiana, al 50% internazionale dagli anni 70 ai giorni nostri. Come già accennato dalla mia bella voce fuori campo. Ed ora si parte, poi tra poco vi daremo un pochino altre dritte.